0: cinema si sa di cinema si è sotto ci prestiamo un cinema di cara con un dolce mi sembra più buono italiano quindi la roba ci deve essere radiata e guarda
1: Matutino de Alternativa.